Buongiorno, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Comunque vi devo avvertire che domani e dopodomani non ci sarà trasmissione regolare perché ormai sono giorni festivi in Argentina e la nostra radio chiude trasmissioni fino a lunedì. Se volete ascoltarci tramite il web, certamente su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, andate, navigate e scoprirete una bellissima pagina della Radio Pubblica Argentina all'estero. Sempre sulle app per i vostri telefonini, sia per Android sia per iOS, sulla vostra tenda preferita, Radiodiffusione Argentina all'Exterior o Radio Nacional Argentina, scaricatevi l'app. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Fa freddo qui a Buenos Aires, ma dopo diversi giorni caratterizzati da un intenso freddo e da gelate in varie zone dell'area metropolitana di Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un deciso aumento delle temperature che si farà sentire soprattutto durante le ore pomeridiane. Questo mercoledì la giornata inizierà con temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi, a seconda della zona, e con cielo parzialmente nuvoloso. Con il passare delle ore, però, il clima diventerà decisamente più gradevole e la temperatura massima raggiungerà i 20 gradi, un valore nettamente superiore a quello registrato nei giorni scorsi. Il contrasto tra il freddo del mattino e il clima mite del pomeriggio sarà una delle principali caratteristiche della giornata. Per questo motivo, ovviamente, l'abbigliamento dovrebbe essere leggero, ma adatto a essere stratificato così da affrontare la notevole escursione termica. Il bel tempo continuerà anche giovedì a Buenos Aires. Il servizio meteorologico prevede un'altra giornata con cielo parzialmente nuvoloso, senza piogge e con un ulteriore aumento delle temperature minime, mentre le massime si manterranno su valori piacevoli. In questo modo l'AMBA si lascerà alle spalle, almeno temporaneamente, i giorni più freddi della settimana e potrà godere di un clima molto più mite, ideale per svolgere attività all'aperto. Quindi ormai viene un tempo a metà luglio con mattinate molto fresche ma con pomeriggi miti, con temperature, con un'escursione termica che forse va dal 2-3 gradi al mattino presto fino a 20-21 gradi durante il pomeriggio. Per coloro che entrano a lavorare al mattino è un incordio perché devono portare strati di abbigliamento per come le cappe della cipolla, no? Uno si toglie un po' degli abbigliamenti. Molto bene, passiamo ora alla musica con l'artista argentino Vicentico con la canzone intitolata Solo un momento.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la voce di Jorge Cafrune, il folklore argentino, con l'omaggio di Cafrune alla provincia di Jujuy. A Jujuy siempre se vuelve.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI, Argentina al mundo.
3: La RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.
0: Ed è stata la notizia dello sport globale. L'Argentina ha conquistato una spettacolare vittoria in rimonta contro l'Egitto, imponendosi per 3-2 e conquistando l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, dove affronterà finalmente la Svizzera. La squadra guidata da Lionel Scaloni si è trovata sotto di 2 reti dopo i gol di Yasser Ibrahim e Mostafa Zico, ma ha reagito con determinazione ribaltando il risultato grazie alle marcature di Cristian Romero, Lionel Messi ed Enzo Fernandez. L'Egitto è passato in vantaggio al 15° del primo tempo con un colpo di testa di Ibrahim. L'Argentina ha creato diverse occasioni per pareggiare, ma il portiere egiziano Mostafa Shobeir Oufa è stato protagonista con grandi interventi, compreso un rigore parato a Messi. Nella ripresa, Zico ha firmato il momentaneo 2-0, facendo sembrare la qualificazione argentina compromessa. Tuttavia, al 34° del secondo tempo, Romero ha riaperto la partita con un colpo di testa su assist di Lionel Messi. 4 minuti più tardi è stato lo stesso capitano argentino a firmare il 2-2 con una splendida conclusione al volo su assist di Cacchetti. Quando la sfida sembrava destinata ai tempi supplementari, Enzo Fernandez ha segnato il gol decisivo al 47° con un preciso colpo di testa su perfetto cross di Lautaro Martinez, regalando all'albiceleste una vittoria memorabile. Nei quarti di finale l'Argentina affronterà sabato alla Svizzera, qualificatasi dopo aver superato la Colombia ai calci di rigore in seguito allo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari. Musica, musica di spogliatoio calcistico con Los Palmeras, Olvídala.

Compadrito, un tango interpretato ovviamente da Carlos Gardel, una delle figure più rappresentative della storia del tango argentino. Il tango fu inciso nel 1927 in un periodo di grande successo artistico del cantante. Il brano richiama la figura del compadrito, un personaggio tipico della Buenos Aires di fine Ottocento, noto per il suo stile elegante, il carattere spalvado e il forte legame con le origini del tango. Grazie all'interpretazione intensa e raffinata di Gardel, il tango conserva ancora oggi un importante valore storico e culturale. È considerato una testimonianza significativa dell'evoluzione del tango classico e del patrimonio musicale argentino. Infatti, quando di solito qualche propaganda parla dell'argentino arrogante, porta alla memoria al compadrito, questo personaggio che, bensì, dei inizi del Novecento era piuttosto arrogante, era piuttosto belligerante, ma soprattutto molto elegante. Personaggi dei inizi del XX secolo.

0: Argentina to the world.
1: Dai, 世界に向けて Argentin.
2: Hai, Argentina al mundo.
3: Larae, Argentina al mundo.
4: Rae, Argentinian in die Welt.
1: Rae, Argentina al mundo.
5: Rae, Argentina al mundo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 km dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 km di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini, nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservoio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iverà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iverà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua e i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iberà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues, che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iberà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più suave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito. Sul posto della sua morte vi è il suo santuario principale, locato ad 8 chilometri dalla città di Mercedes, la porta d'ingresso degli Esteros de Liberá. Secondo le cronache dell'epoca, pochi secondi prima di morire, Antonio Gil disse al suo boia che se prima di ritornare a casa pregava per lui, suo figlio che era malato sarebbe guarito, il che avvenne.

Negli ultimi anni il Gauchito Gil ha raggiunto una popolarità arrivata nelle città e che non distingue ormai né classi sociali né barriere di nessun genere.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Strade Argentine, Gli Esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Staff, produzione, Pablo Navarro. Edizione, Julián Carballo. Speaker, Chelo Ayala.

0: Argentina al mundo. Rai Argentina 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentinian in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
5: Molto bene, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sì, la mia voce è un po' rotta perché ieri ho urlato come un matto le tre reti dell'Argentina, quindi chiedo scusa per questo. Appunto, non per i morti, parleremo di uno dei... è una delle necropoli più interessanti a livello globale. Parliamo della necropoli che è locata nella città di Buenos Aires, dove ci sono mausolei monumentali, sculture straordinarie e personaggi che hanno segnato la storia dell'Argentina, che fanno del cimitero della Recoleta una delle necropoli, come dicevamo prima, più celebri al mondo. Situato sui terreni che un tempo appartenevano all'orto del convento dei frati Recoleti, accanto alla basilica di Nostra Signora del Pilar, il cimitero rappresenta uno dei complessi storici più emblematici di Buenos Aires. Inaugurato il 17 novembre 1822, fu il primo cimitero pubblico della città, nato nell'ambito delle riforme del governatore Martín Rodríguez e del ministro Bernardino Rivadavia, venne progettato dall'ingegnere francese Prospero Catelan, ispirandosi ai grandi cimiteri monumentali europei. Alla fine del XIX secolo, con il trasferimento delle famiglie più ricche nei quartieri settentrionali della capitale, la Recoleta divenne il luogo prescelto dall'élite per edificare sontuosi mausolei di famiglia, simboli di prestigio e potere. Oggi ospita oltre 4.800 sepolture, distribuite su appena 5 ettari. I suoi viali costituiscono un autentico catalogo di stili architettonici, dal neoclassico al neogotico, dal barocco all'art nouveau o all'art déco. Molti monumenti furono realizzati con materiali importati dall'Europa e impreziositi da sculture, vetrate e bassorilievi di grande valore artistico. Più di 90 tombe sono state dichiarate monumento storico nazionale, trasformando il cimitero in un vero museo a cielo aperto. Oltre al suo patrimonio artistico, la Recoleta custodisce una parte fondamentale della storia argentina. Vi riposano presidenti come Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Ippolito Yrigoyen e Raúl Alfonsín, insieme a scrittori, scienziati e premi Nobel. La tomba più visitata è quella di Eva Duarte di Perón, Evita. Meta ogni anno di migliaia di visitatori. Tra le figure illustri sepolte qui si ricordano anche Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo, José Hernández, autore del Martín Fierro, e il Nobel per la chimica Luis Federico Leloir. Il fascino del cimitero della Recoleta è alimentato anche dalle sue leggende, come quella di Rufina Cambaceres, ritenuta erroneamente sepolta viva, e della Dama in Bianco, storie che continuano ad arricchire il patrimonio culturale e il misterio di questo luogo unico qui a Buenos Aires. Musica ora con il cosiddetto rock argentino, rock nacional, la musica argentina, con Semilla y Canciones Nuevas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco la musica con Juan Iñaki, la canzone intitolata Donata Suarez, ultimo brano musicale del nostro programma che è arrivato alla fine, in questa settimana corta qui nella Repubblica Argentina, perché domani e dopodomani sono giorni festivi che sicuramente qualche fortunato potrà usufruire per andare un paio di giorni in una piccola vacanza. Intanto Giuliana Spatafora e Marcello Ayala vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Sarà a lunedì. Ciao!

Buongiorno, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, tra suoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. Questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare grazie agli amici del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI, sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Comunque vi devo avvertire che domani e dopodomani non ci sarà trasmissione regolare perché ormai sono giorni festivi in Argentina e la nostra radio chiude trasmissioni fino a lunedì. Se volete ascoltarci tramite il web, certamente su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, andate, navigate e scoprirete una bellissima pagina della Radio Pubblica Argentina all'estero. Sempre sulle app per i vostri telefonini, sia per Android sia per iOS, sulla vostra tenda preferita, Radiodiffusione Argentina all'Exterior o Radio Nacional Argentina, scaricatevi l'app. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Fa freddo qui a Buenos Aires, ma dopo diversi giorni caratterizzati da un intenso freddo e da gelate in varie zone dell'area metropolitana di Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche, con un deciso aumento delle temperature che si farà sentire soprattutto durante le ore pomeridiane. Questo mercoledì la giornata inizierà con temperature minime comprese tra 4 e 6 gradi, a seconda della zona, e con cielo parzialmente nuvoloso. Con il passare delle ore, però, il clima diventerà decisamente più gradevole e la temperatura massima raggiungerà i 20 gradi, un valore nettamente superiore a quello registrato nei giorni scorsi. Il contrasto tra il freddo del mattino e il clima mite del pomeriggio sarà una delle principali caratteristiche della giornata. Per questo motivo, ovviamente, l'abbigliamento dovrebbe essere leggero, ma adatto a essere stratificato così da affrontare la notevole escursione termica. Il bel tempo continuerà anche giovedì a Buenos Aires. Il servizio meteorologico prevede un'altra giornata con cielo parzialmente nuvoloso, senza piogge e con un ulteriore aumento delle temperature minime, mentre le massime si manterranno su valori piacevoli. In questo modo l'AMBA si lascerà alle spalle, almeno temporaneamente, i giorni più freddi della settimana e potrà godere di un clima molto più mite, ideale per svolgere attività all'aperto. Quindi ormai viene un tempo a metà luglio con mattinate molto fresche, ma con pomeriggi miti, con temperature, con un'escursione termica che forse va dal 2-3 gradi al mattino presto fino a 20-21 gradi durante il pomeriggio. Per coloro che entrano a lavorare al mattino è un incordio, perché devono portare strati di abbigliamento per come le cappe della cipolla, no? Uno deve, si toglie un po' degli abbigliamenti. Molto bene, passiamo ora alla musica con l'artista argentino Vicentico con la canzone intitolata Solo un momento.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la voce di Jorge Cafrune, il folklore argentino, con l'omaggio di Cafrune alla provincia di Jujuy. A Jujuy siempre se vuelve.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Ed è stata la notizia dello sport globale. L'Argentina ha conquistato una spettacolare vittoria in rimonta contro l'Egitto, imponendosi per 3-2 e conquistando l'accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026, dove affronterà finalmente la Svizzera. La squadra guidata da Lionel Scaloni si è trovata sotto di 2 reti dopo i gol di Yasser Ibrahim e Mostafa Zico, ma ha reagito con determinazione ribaltando il risultato grazie alle marcature di Cristian Romero, Lionel Messi ed Enzo Fernandez. L'Egitto è passato in vantaggio al 15° del primo tempo con un colpo di testa di Ibrahim. L'Argentina ha creato diverse occasioni per pareggiare, ma il portiere egiziano Mostafa Shobeir Oufa è stato protagonista con grandi interventi, compreso un rigore parato a Messi. Nella ripresa, Zico ha firmato il momentaneo 2-0 facendo sembrare la qualificazione argentina compromessa. Tuttavia, al 34° del secondo tempo, Romero ha riaperto la partita con un colpo di testa su assist di Lionel Messi. 4 minuti più tardi è stato lo stesso capitano argentino a firmare il 2-2 con una splendida conclusione al volo su assist di Cacchetti. Quando la sfida sembrava destinata ai tempi supplementari, Enzo Fernandez ha segnato il gol decisivo al 47° con un preciso colpo di testa su perfetto cross di Lautaro Martinez, regalando all'albiceleste una vittoria memorabile. Nei quarti di finale l'Argentina affronterà sabato alla Svizzera, qualificatasi dopo aver superato la Colombia ai calci di rigore in seguito allo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari. Musica di spogliatoio calcistico con Los Palmeras, Olvídala.

Compadrito, un tango interpretato ovviamente da Carlos Gardel, una delle figure più rappresentative della storia del tango argentino. Il tango fu inciso nel 1927 in un periodo di grande successo artistico del cantante. Il brano richiama la figura del compadrito, un personaggio tipico della Buenos Aires di fine Ottocento, noto per il suo stile elegante, il carattere spalvado e il forte legame con le origini del tango. Grazie all'interpretazione intensa e raffinata di Gardel, il tango conserva ancora oggi un importante valore storico e culturale. È considerato una testimonianza significativa dell'evoluzione del tango classico e del patrimonio musicale argentino. Infatti, quando di solito qualche propaganda parla dell'argentino arrogante, porta alla memoria al compadrito, questo personaggio che, bensì, dei inizi del Novecento era piuttosto arrogante, era piuttosto belligerante, ma soprattutto molto elegante. Personaggi dei inizi del XX secolo.

0: Chile, Argentina.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentina al mundo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo gli Esteros de Liberá, nella provincia di Corrientes. Nel cuore della provincia di Corrientes, nel nord-ovest argentino, nel confine con il Brasile, vi sono gli Esteros de Liberá, o l'acqua che risplende in lingua guaraní, la lingua originale dei popoli originari della regione. Gli Esteros costituiscono l'entrata in una delle maggiori riserve naturali di acqua dolce del mondo, il cosiddetto sistema acquifero guaraní. Situati ad oltre 800 km dalla città di Buenos Aires, vi si può arrivare in 2 ore di aereo. Per via terrestre ci vogliono circa 11 ore lungo le statali 14 e 119, in automobile o pullman, fino alla città di Mercedes. Di lì, per addentrarsi nel riservoio acquifero, vi sono 115 km di strada lungo la statale 40 fino alla località di Carlos Pellegrini, nel margine sud dell'acquifero. Nella parte nord del riservoio si trovano altre città quali Concepción, San Miguel, Loreto e Ituzaingó, più vicine a Posadas, che sono alcuni degli altri posti rivieraschi dove si può godere di un soggiorno unico dinanzi alla natura. Questo paradiso naturale ospita il rettile caratteristico della zona, lo yacaré, il rettile della famiglia del coccodrillo, il cervo delle paludi, il lupo di fiume della famiglia delle nutrie e la specie chiamata aguaraguazú, volpe dalle zampe lunghe e dal muso nero. Tutte specie riconosciute come monumenti naturali della provincia di Corrientes.

Il turista può scegliere di alloggiarsi in qualunque località che circonda le lagune dell'Iverà e di cominciare ogni mattina con un avvistamento della variegata flora e fauna, fare safari fotografici, passeggiate a cavallo, percorsi in canoa o semplicemente trekking. Le specie di piante acquatiche tipiche degli esteros dell'Iverà sono l'irupé, l'aguapé, le lentejuelas de agua e i papaveri. Inoltre, esse svolgono un ruolo fondamentale dentro l'ecosistema. 350 specie di uccelli solcano i cieli dell'Iverà. Fra esse, gli aironi mori, i tucani, le cicogne e i biguà. Gli appassionati della pesca arrivano fino a queste acque per partecipare ai tornei e feste che rendono omaggio a questa preziosa e abbondante risorsa. Gran parte della gastronomia è composta da dorados, surubíes, tarariras, bogas e pacues che si possono vedere nelle oltre 60 lagune dell'Iverà. Si possono mangiare grigliate di carne o piatti freddi o caldi elaborati, a seconda della scelta del turista che vuole assaggiare sapori regionali oppure piatti classici del fiume. A queste prelibatezze si aggiungono la mandioca, simile alla patata, e selvaggina. Il tutto in un contesto che avvolge la riserva naturale, facendo del posto un luogo unico per scoprire profumi, tessiture e specie uniche in mezzo ad un'imponente cornice di colori naturali infiniti.

mani operose iniziano ad elaborare con molti mesi di anticipo i costumi che saranno indossati nelle comparse di uno dei carnevali più importanti dell'Argentina. Un'abitudine di queste celebrazioni è la possibilità di conoscere i diversi vestiti delle località della provincia e del paese attraverso una vera rappresentazione artistica in costumi e carrozze. Nella città di Mercedes si svolge il carnevale più imponente, ma non soltanto lì. Pure a Goya, Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú-Guatiá, Santo Tomé, Bellavista e proprio nella capitale di Corrientes, fra altri. Ritmi orecchiabili, tradizioni e colori percorrono la provincia, lasciando notti risplendenti per tutti i visitatori che arrivano nel mese di gennaio e febbraio.

Il mate, una delle abitudini argentine più affermate. Si tratta di un infuso caldo a base di acqua ed erba mate secca. Una delle sue culle è la provincia di Corrientes. Per gli abitanti della provincia, offrire un mate ai visitatori è una chiara dimostrazione di accoglienza. Per i turisti che vogliono degustare un sapore più soave, si offre il mate cocido, che solitamente si serve di mattina quale prima colazione, accompagnato da torta fritas a base di farina, burro e grasso animale, le quali possono essere dolci o salate. Inoltre, in base all'erba mate, si sono fatti gelati ed altri prodotti aromatizzati quali riso al latte, pizza, empanadas, salse e altri prodotti quali dolci, alfajores e brioche. Nei giorni più caldi, il classico mate viene sostituito dal tereré, che si prepara con molto ghiaccio e succo di limone. Un altro squisito e famoso prodotto di Corrientes è il chipà, una specie di pane salato elaborato con amido di mandioca, latte, formaggio duro, farina e uova. Un avvenimento scuote la provincia di Corrientes ogni 8 gennaio. Quasi 400.000 persone peregrinano per devozione al più umile dei santi popolari argentini pagani, il Gauchito Gil. Lo fanno in quella data perché egli, nel 1878, fu sgozzato da un soldato dell'esercito.

RAE, Argentina al Mundo, ha presentado Strade Argentine, Gli Esteros de Liberá, provincia de Corrientes. Staff, produzione, Pablo Navarro. Edizione, Julián Carballo. Speaker, Chelo.

0: Argentina al mundo. Try Argentina 面向世界。
1: Try Argentina vers le monde.
2: Try Argentina to the world.
0: Try 世界に向けてアルゼンチン。
3: Try Argentina al mundo.
2: Try Argentina al mundo.
4: Try Argentinian in the world.
0: Try Argentina al mundo.
5: Molto bene, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sì, la mia voce è un po' rotta perché ieri ho urlato come un matto le tre reti dell'Argentina, quindi chiedo scusa per questo. Appunto, non per i morti, parleremo di uno dei... è una delle necropoli più interessanti a livello globale. Parliamo della necropoli che è locata nella città di Buenos Aires, dove ci sono mausolei monumentali, sculture straordinarie e personaggi che hanno segnato la storia dell'Argentina, che fanno del cimitero della Recoleta una delle necropoli, come dicevamo prima, più celebri al mondo. Situato sui terreni che un tempo appartenevano all'orto del convento dei frati Recoleti, accanto alla basilica di Nostra Signora del Pilar, il cimitero rappresenta uno dei complessi storici più

emblematici di Buenos Aires. Inaugurato il 17 novembre 1822, fu il primo cimitero pubblico della città, nato nell'ambito delle riforme del governatore Martín Rodríguez e del ministro Bernardino Rivadavia, venne progettato dall'ingegnere francese Prospero Catelan, ispirandosi ai grandi cimiteri monumentali europei. Alla fine del XIX secolo, con il trasferimento delle famiglie più ricche nei quartieri settentrionali della capitale, la Recoleta divenne il luogo prescelto dall'élite per edificare sontuosi mausolei di famiglia, simboli di prestigio e potere. Oggi ospita oltre 4.800 sepolture, distribuite su appena 5 ettari. I suoi viali costituiscono un autentico catalogo di stili architettonici, dal neoclassico al neogotico, dal barocco all'art nouveau o all'art déco. Molti monumenti furono realizzati con materiali importati dall'Europa e impreziositi da sculture, vetrate e bassorilievi di grande valore artistico. Più di 90 tombe sono state dichiarate monumento storico nazionale, trasformando il cimitero in un vero museo a cielo aperto. Oltre al suo patrimonio artistico, la Recoleta custodisce una parte fondamentale della storia argentina. Vi riposano presidenti come Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Ippolito Irigoyen e Raúl Alfonsín, insieme a scrittori, scienziati e premi Nobel. La tomba più visitata è quella di Eva Duarte di Perón, Evita. Meta ogni anno di migliaia di visitatori. Tra le figure illustri sepolte qui si ricordano anche Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo, José Hernández, autore del Martín Fierro, e il Nobel per la chimica Luis Federico Leloir. Il fascino del cimitero della Recoleta è alimentato anche dalle sue leggende, come quella di Rufina Cambaceres, ritenuta erroneamente sepolta viva, e della Dama in Bianco, storie che continuano ad arricchire il patrimonio culturale e il misterio di questo luogo unico qui a Buenos Aires. Musica ora con il cosiddetto rock argentino, rock nacional, la musica argentina, con Semilla y Canciones Nuevas.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Ecco la musica con Juan Iñaki, la canzone intitolata Donata Suarez, ultimo brano musicale del nostro programma che è arrivato alla fine, in questa settimana corta qui nella Repubblica Argentina, perché domani e dopodomani sono giorni festivi che sicuramente qualche fortunato potrà usufruire per andare un paio di giorni in una piccola vacanza. Intanto Giuliana Spatafora e Marcello Ayala vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Sarà a lunedì. Ciao!

0: Christmas for all the people in the world.
1: Joyeux Noël et bonne année 2017 pour tous.
2: Frohe Weihnachten.
3: Bonne Natale.
4: Und danke, voilà.
5: Merry Christmas.
6: Bon fête.
7: Tanti auguri di Natale.
8: Bien quailo.
9: Joyeux Noël.
7: Buon Capodanno e tanti auguri.
10: Tutta già si fu.
11: Buon anno.
12: Buona festa.
13: Felices fiestas para todos.
14: RAE. Argentina al mundo.